Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolore sin lima pontu walu.

Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Bien, con 20 zeroti rene ma ku muzika i da usi Fjell Batista një muzikë fun, eh? Ne pe ma ku fun një pleti loron i da li bua, eh? Muzika ne tër lalu të rec. I një fun një update, non ton, sara tu sanam pulu tiga ribu, no suka lima koma sembilan ribu suka, and then komentario 1,2 ribu. Musica ne terlalu. Quando i tuoi tieni con fiel musica, quando sai sempre. Allora, è ma barak ma cane. Estraga ma barak ne sentimento. E da corne mo sfura che la lima. Ritenia el sam, ritenia domina con un romantico. Ma è destino. Ma è acheta. Ritenia domina. Mai bel destino, mai hakeda che viene in claro. Oi, santi tu. Santi, e ben santi tu, naga, la barca ne pae, e la carica che tu non ne pensi, la barca ne pae, lo sa ben. Ebbene, ha bello marcia fatti, ha tone calandia calang solo con fatti, ba, ho vincere tu, ne abbiamo accordato un ballo, come sarà una musica, ne abbiamo ben come sa saiona, anesano e bin nona, e cala per un'esperienza. Laos dia Laos tan mundu mundu aketak Laos tan nyamati mai bem aketak tambah tang ema balu tang egois tah ne buatan sini eta bingung nama siapa dia mau mari sami ne lay mana uluk tu agora kira senungka kunesi domi mana ne be fuang ne toma kela mas mau fuang ya sore na kelas lah mana ne so mau mari sama katene Laos muzik saya paso dobe para mau amen tam moras tanda ita mau Nebe coraje no fatin, eh? Coraje no fatin, forza no fatin. Abin se lemos mai rona musica ne. De repente ret mat ben tu abin forza no fatin, abin an bine calcala, bi haurona va. Calcala ne haurona va mat ben tu en leta bi. Che da straga mat ben bin. Tengi prepara fal mat ben fal vai, ma se lo se care che mane mai intenção un dia. Kakareti. Natar, natar, natar masih jauh kok rambut udah merah cuy. Liva letan. Bonati mau, usi lia Sara bonati mau. Susi Naldo Enrique bonati mau. Asah ulai kakak, usi pisah cemang. Fuela para pensba, Zelmi Fatima. Oke, atau sama ya, sama ya Pak Aling. Tasya, kita buka tur Tasya nilai ya. Tasya kupan, dia masih hadir di kupan. Oh, Tasya be, si luti lah bila barik ni mawa di sekan sana. Tir falmai tala hitam fali, du, bona

Adili. Se hanno in dalla rua bengira telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa activa pacote. Simples los, usare SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ni Jonah Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game series.